0: li trovi, l'ho pur trovata.
1: Costui secca, amica, io vado via.
0: Ehi, fermatevi, adesso mi vedrete, aspettate.
1: Come? Voi qui, signor, che cosa fate?
0: Sono stato invisibile fino adesso con voi. Sono stato accanto, ho girato l'intorno. Ma che piacere! Ecco qui l'elitropia. Guardate!

0: sotto il muro. La stringo con la destra, non ci son più, la metto nella manca e comparisco di nuovo. E senza fare imbroglio apparisco e sparisco quando voglio.
1: Oh, vedete che sorte!
0: Io mi impazzisco. Ai, che bocchin, che naso, che figura, giangi più.
1: Non c'è!
0: Dite alla bella che il cor m'ha travanato, che non s'ammazzi, che io anziché lei, insomma tutti e due, tutti e tre, se bisogna. A rispetto di Londra e le

passo innanzi all'esattore. All'esattore non mi vede, se ne va, non mi vede, se ne va. Me schiaffi, calci, pugni, ziffe, zaffe, lo estoccate, mi so le occhia, macco, prunni, mi so le occhia, macco, prunni. E che è stato, e che è stato, e che è stato, non si sa, ziffe, zaffe, lo estoccate, mi so le occhia, macco, prunni. E che è stato, e che è stato, e che è stato, non si sa. O che gusto, che riletto, che risate, che spassetto.

quanto è stato non si sa. Si pensa che questo pane, i suoi occhi a macuroni, i suoi occhi a macuroni. E che è stato, e che è stato, e che è stato non si sa. E

0: giovine onesta dame dipende.
1: E qual diritto avete sopra di lei?
0: Quel diritto che voi perdeste nel lasciarla.
2: Oh Dio!
0: Venite e non temete, giovane sventurata, una gran dama, sabia, nobile, prudente, custodirvi saprà.

0: Milord, respingo, non son io. Placato il padre mio, quasi lasciai. Milady più di me non si cura.
1: Ma l'arresto?
0: Questo arresto crudel, donde mai viene? Oh, il rimorso, oh pene. Penso, non posso, fuor di me già sono, né so più che mi faccio, oh, che ragione.

nocche di morte, non ho timore, ispiro vendetta, stragi furore, stragi furore, stragi furore. Ole terribili, stavo scordando voci da casa, madre in cenere, voci da casa, madre in cenere, si vuoi che tutti i miei paventi non vadano, corrono, fuggono, vogliono, fuggono, corrono, vanno, e vi non devo farò tremare. Sono agitato, sono disperato, sono disperato, vole che rividi, sangue scorrono, voci da casa, mandare in cenere, si voi che tutti.

0: cos'è?
1: Che non sapete niente? Che fu arrestato?
0: Chi?
1: La forestiera!
0: Sparisca questa sera, anzi sparisca adesso, è invisibile, anch'io le...

0: non
1: rire cospetto
0: e fa malissimo.
1: E il pazzo di Milord è stato dunque.
2: Sì, Milord, o il padre?
1: Il padre? Ah, lo risfido. Adesso che ho la pietra al mio comando, farò di fuga la ruta del brando.
2: Fermati!
1: Non posso!

0: silenzio. Ed io mastico intanto amaro senzio.
1: Io la ritrovo al fine. Voglio provarmi se la posso ridurre a ricusarmi.
2: Servo, servo umilissimo.
0: Venite come sposo, o mancatore.
1: In primo luogo creder voi mi dovete, il più sincero, il più ingenuo di tutti, che ho il cuore sulle labbra e che son tale, che di me pur io dico il bene e il male.
0: Vediamo una prova, per esempio, vedi farra l'amor con mia sorella. Essendo a me promesso, lo dite male, o bene?
1: Male, male, malissimo! Ecco ch'io lo confesso. In certi incontri sono di un naturale facile a sdrucciolar. Ma meglio dite se ver io son sincero. In me sicuro che c'è del buon. Ma prima che i lacci di Meneo fra noi siano stretti, io vi avverto d'aver dei gran difetti.

questo poi sarà difficilissimo. Ve ne sono dei fisici, ve ne sono di morali. Insomma, io parlo ingenuamente. Sentite, io ve li dico, perché voi lo volete e vi...

son sonnambulo perfetto che dormendo può girar. Che dormendo può girar. Sogno poi se sono a letto.

Aspettate, mia signora. Tutto detto non ancora. Son vizioso giocatore, crapulone, bevitore. Ubriaco spesso, spesso vengo fuori di me stesso. Casco in terra, oppur traballo. Son più strambo d'un cavallo. Vado tutti

rapido, biglioso, son soggetto all'emicrania, son soggetto all'emicrania. Sentite appresso. Son sonnambulo perfetto che dormendo può girare, che dormendo può girare. Sentite appresso. Son vizioso giocatore, bevitore, crapulone, per via voglio gran trasporto, per le donne casco morto, sono a letto e tiro, sto dormendo e girando, ho e casco in terra. Son vizioso crapulone, giocatore, bevitore, e adesso mi credete, adesso mi credete, mi credete. Quando poi non lo credete, dico questo e ve lo giuro, che a me nulla, che a me nulla.

0: Ebbene, sei persuasa di rinunziare a questo matrimonio?
1: Non sarà vero mai che vi rinunzi, perché poi mia sorella debba sposare con te.
0: Si può fare un baratto per te vantaggiosissimo.
1: No.

0: Cos'hai? Cosa c'è? Cosa è caduto? Alzati e parla in piedi.
1: Oh, no, signore!
0: Alzati ed ubbidisci al genitore. Io però ti pervengo in quello che vuoi dirmi. Tua sorella e tua zia l'hanno già detto che devi in un ritiro passar domani mattina. E tu te vieni tremante e sbigottita, quasi ci avessi da restare in vita.
1: Io me non ritiro, oh mio signore!
0: Tu devi far la mia volontà!
1: Muori di tempo e un ritiro per me!
0: Orsù, mi secchi, signora fresca e

0: pace ad ognun che amor a lei protesta.
1: Ora da dubitare più non mi resta.
0: Ma signor...
1: Tacila! Domani nel ritiro, e voi signore, o daman sposerete quella cui prometto.